0: 16. Oder 16. Ab 16.
1: Es gibt manche Episoden, die sind ab 18.
0: Ja, und aber was Schöne von dieser Serie, die ich habe auch geguckt, es gibt es auf Italienisch, perché questa qua ha iniziato a postare dei brevi filmati su YouTube, poi è diventato così popolare su YouTube che sono stati doppiati amatorialmente in tutti i paesi.
2: Ah, che figo.
0: Perché ha avuto una community così vasta.
1: Von
0: 5 Jahre, oder? 5-6 Jahre esistiert.
1: Ja, ungefähr, ok.
0: In 5 anni è esploso così tanto che poi ha iniziato la collaborazione con Prime Video e sono usciti poi quest'altra serie che è Illuvia Boss, che è una specie di spin-off, no?
1: Also si existieren gleichzeitig.
2: Sì, sì,
0: è ambientata all'inferno comunque, quindi sì, si parla anche di droga, di sesso, ma la colonna cosa bella è che il doppiaggio in inglese è fenomenale, così come le colonne sonore, perché è un musical, è un'animazione musical, le soundtrack sono bellissime
1: e
0: i dischi costano un sacco di soldi.
1: Ascoltiamo
0: allora,
1: qualcosa.
0: Quale hai detto, Losing o da Love in a Battle?
1: Du hast dich entscheiden.
0: Können wir auch beide hören. Fangen wir an mit Losing.
1: Losing Streak
0: e poi ci ascoltiamo Love in a Battle dalla colonna sonora di Illuvia Boss.
2: A fra poco.
0: Senti.

0: Ovin Battle, sempre del Spin Hotel, ci ascoltiamo ancora in sottofondo Gravity, intanto
1: sì,
0: chiacchieriamo.
1: Sì, poi adesso lo alziamo, perché... no, stavamo commentando un po' nel fuori onda, come interessante invece qui lo stile musicale che riprende un po' il musical, no? Parlavamo
0: classico,
1: Broadway, la big band, insomma c'è un riferimento un po' ai classici, no? Quindi è interessante che ci sia questo dialogo tra generi più datati, più age, diceva la parola di oggi, eppure qualcosa di così virale e interessante, quindi è anche un dialogo tra generazioni, diciamo, molto molto interessante. Però questo è uno dei brani che alla nostra ospite piacevano particolarmente, quindi lo ascoltiamo un po' a full volume, che dici?
0: Io sì,
1: e poi torniamo a fare due chiacchiere,
0: facciamoci un altro ascolto.

0: Mom Friends dalla tribute song per The Amazing Digital Circus.
1: Io sono sconvolta perché c'è veramente un universo intero di cui non so niente, ma è veramente interessante. E credo che sia sempre una buona cosa trovare il modo di dialogare con le nuove generazioni, perché no, sempre l'approccio da vecchi, la musica dei giovani fa schifo, invece ci sono dei mondi incredibili.
0: Solo che noi non la capiamo, non la percepiamo.
1: Ma è interessantissima, è veramente interessante, quindi grazie per questa, devi avere pazienza con noi.
0: Non so viel Geduld haben.
1: Ma è veramente interessante.
0: Wir haben nicht so viel Zeit, wir wollen noch Aki noch tausende Fragen machen. Agi, du hast den nächsten Song vorgeschlagen, das ist Home Again von was ist das? Das ist ein Film über ein Spiel, oder?
2: Also, das Lied kommt vor in einem Video. Es ist nicht von dem Video original, aber es kommt in dem Video drin vor und spielt dort quasi eine Rolle. Das Video heißt Searching for a World That Doesn't Exist und hat einen zweiten Teil, Destroying a World That Doesn't Exist. Und es ist ein Minecraft-Horror-RLG-Video, based auf dem Buch The King in Yellow aus, wann wurde das Buch rausgebracht? 1889, glaube ich.
0: The King in Yellow, questo è un libro che io vi consiglio di leggere perché è ispirato addirittura a Lovecraft. The King in Yellow, il re in giallo. È un libro fatto di sette brevi racconti.
1: Quindi 800?
0: Brevi.
1: Okay.
0: No, è un libro, è stato scritto alla fine dell'Ottocento. Che racchiude sette piccoli racconti.
1: Lovecraft è cos'è? Lovecraft
0: è anche dopo. Questo libro ha ispirato l'horror fantasy che è venuto dopo con Lovecraft, che poi a sua volta Lovecraft ha ispirato tutto quello che è horror fantasy di oggi. E questo The King in Yellow c'è una teoria collegata anche al mondo di Minecraft.
2: È ispirata dran und eine eigene Geschichte.
1: Was meinst du? So Minecraft ist inspiriert von Horror oder wie?
0: Wir brauchen eine neue Sendung nur für das Geschichte.
2: Es wurde gemacht von Weefies auf Minecraft. Empfehle ich sehr. Es ist sehr gut. Alle von Weefies Videos sind sehr toll. Weefies erzählt gern Geschichten und liebt Minecraft. Also hat er beide
0: Weefies
2: Sachen.
0: Ist ein YouTuber.
2: Weefies ist ein YouTuber. Okay. Und er hat beide Sachen zusammengebracht und erzählt Geschichten in Minecraft auf YouTube als Videos.
1: Okay.
2: Und seine RAGs sind sogenannte Videos, in denen kleine Rätsel vorkommen, wo die Zuschauer miträtseln können.
1: Und RNG heißt genau?
2: Alternative Reality Game.
1: Okay. Ah, ok.
0: Comunque all'interno di questo mondo di Minecraft lui ha trovato un codice sorgente che non si sa chi l'ha creato e va in questo mondo di Minecraft e lui inizia a giocare e lì ci sono dei labirinti. Allora lo scopo di questo libro The King in Yellow è portare il lettore in uno stato di confusione tale da impazzire, perché non si sa più chi è, se l'interprete del libro è il lettore stesso che viene ingannato da questa persona, questo personaggio che si nasconde dentro il racconto, che è il re giallo. Quindi re giallo è una persona che non esiste ma c'è all'interno del racconto, che induce il lettore ad essere lui il protagonista e a farlo impazzire.
2: Reden wir über das Video?
0: Sì.
2: Ok, in dem Video es geht halt darum, dass der King in Yellow sucht eine Wessel und er hat sich eine Wessel ausgesucht, er war aber nicht vorbereitet auf die andere Person gekommen, die kommt Durlot Free und dadurch, dass Durlot diesen King in Yellow sieht, nimmt er alles Wissen in sich auf, das Wissen, was jemals war, was gewesen ist, was überhaupt ist, alles an Wissen und dadurch wird er verrückt.
0: Ok, e ci ascoltiamo da questo tribute video.
1: Stupendo.
0: Su questo
1: vai,
0: Home
1: vai.
0: Again.
1: Metti.
0: Buon ascolto e ci sentiamo tra un po'.